0: quei mesi che non abbiamo una pausa.
1: Meglio la sofferenza è il cibo dell'ala.
2: Perciò soffrite!
1: È così.
2: Basta contare su voi, dilettanti. Darò l'incarico ai miei gorilla.